0: Non, vedo.
1: No, vedi, sei stato tu.
0: Please, primary care Spartan.
1: Same word tag description.
0: At Alpha 0 Bravo Delta 2 Bravo Whiskey on a blue Buick Enclave.
1: Alpha 264.